Kellalla. Mova le jenne che mo lassa. Mo si crede che mo faccio sangamare.